con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in La Magna 231, giunti in Francia, in Turchia, no.

0: passa, se lo passa, ma se lo passa.
1: Presto, avvenga, sbrigati.
0: Tra fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto là sotto.